Tuma dalla masu aro da fatan za a gafarce mu har yanzu dai ba mu samu daman wato dauko wannan shiri na kukan kurciya ba dai amma ba zan ce ba za mu samu daman gabatar muku da shi a yau ba zan ci gaba da iya kokarin ganin cewa na kawo wannan shiri ya sauka wato akan injimin mu ko kuma in ce akan na'ura a ci gaba da hakuri da kasancewa tare da mu kafin mu ga mun shawo kan wannan matsala da fatan za a yi hakuri a kuma ci gaba da kasancewa tare da mu muna ta dai iya kokari mu ga cewa mun shawo kansa da yardar Allah